faccia presto, faccia presto, spero sol contar pretesto di mandarlo via di qua, di mandarlo via di qua. Vada dunque, mio signore, vada dunque, faccia presto, e non parlo, non si muore, fo che pena che mi dà. Vada dunque, non si muove.

1003 1003 fan fra queste contadine, cameriere cittadine, fan contesse baronesse, marchesane principesse e van donne d'ogni grado, d'ogni forma, d'ogni età, d'ogni forma, d'ogni età. In Italia 640, in Germania 231.

tre, mille tre, mille tre. Ma tra queste contadine, cameriere, cittadine, ma contesse, baronesse, marchesiane, principesse, e vanno le donne.

per un barbiere di qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne e ragazzi, vecchi fanciulle, ma la parrucca, resto la barba, ma la sanguigna, resto il lieto, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi vogliono, tutti mi vogliono, ma la barba, ma resto la barba, resto il lieto, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.

una volta per carità. Figaro, son qua. Ehi, Figaro, son qua. Figaro qua, Figaro là. Figaro qua, Figaro là. Figaro su, Figaro giù. Figaro su, Figaro su. Quanto bravissimo sei, fulmine il suo cantor. Nella città, nella città, nella città, nella città, nella città. Ah, bravo Figaro, bravo, bravissimo. Ah, bravo Figaro, bravo, bravissimo. Fortunatissimo, fortunatissimo, fortunatissimo. Non mancherà. Ah, bravo Figaro, bravo, bravissimo. Ah, bravo Figaro, bravo, bravissimo. Fortunatissimo, fortunatissimo.